0: Anda Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
0: Bac truan na cassaforte, e andi di nata per ne fa chi. Non tengo titoli, non mi vuoi rendita, non c'ho un vestito per quella me. Ma cascia mi necessita, per forza la già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia. Non ci ricapilla, non cuorne curalla.

0: agascia fort, agascia fort, agascia fort, mannara.
1: Vaca truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vaca di. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene a fora per non sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di cacio.